0: dose of fresh hits. NTR Network Radio.
1: Ho cercato di capirti senza andare a fondo. Ho provato ad incontrarti senza nemmeno farlo. Sul tuo volto cicatrici, le ho immaginate come mie, sono le tue.